sono con la tia Andrea. Io ve la so vai via l'empanato perché è super barato. En el paradero de los colectivos de los niches. El camino Enrique con un...